0: Quando tu dicas cominciamo, va bene.
1: Questo monitor lo voglio comprovare, no, se le immagini non lo vedo in ninguna.